0: Adalati Lori.
1: Hallelujah. Ekiti.
0: Adalati Ekiti.
1: Hallelujah.
0: You shall be.